0: Miasa.
1: A 16:25, tam van kali sanchi buriki, zi zmeni zo tok pachlani, kulubiki zanandi, anja tsu kunzinda, oa maputu, bambuyo pankali zmeni zi sanchi buriki, zi, ino, lindi meuti, tibulani kali zina sanchi nyanja, kalani tu pafubi, nipo kofichela kwabina.

18 e 34 minutos. Matemática do amor. E ci condi na chonchi ci ma ben pa ku ci ci ti la massamu. Massamu a mene di tu di oti tandiza con oti mundime zosia nas mene di linku du li chana ci condimo tingati.

Ma insomma, Anguela, o scuola basica, io mi cagnella, io provincia, io niesa, io come sarò, a chi un giuajo. Non torno, ci vengono a fare con cuburi. E mi vuoi che ne coto, a guardi vuoi che